I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number. Number 10.

0: Max Rotation. Max Rotation. Max Rotation. Ogni numero un successo.
1: Number 41.
2: Numero 41.

0: Sono le 6:01. Max Radio News.
1: Attualità e costume.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
0: Disco Max. 70s and 80s situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età.

0: allenati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Max Radio Energy.

Disco Max. Disco Max, 70s and 80s situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Disco Max. The Disco Legend. Disco Max. Disco Legend.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: Centro Commerciale Collestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boarsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Bisco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspetto.

0: ci trovi su www.autosperanza.it.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
0: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica

0: Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

il pieno di ritmo. Ritmo. Hello Max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. Hello Max. Il meglio dell'alta rotazione è qui.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e

0: Walter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9, a Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
3: Max Radio Energy. Listen and live the music. Max on the mix.

0: on the mix. Change your night.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
9: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età?

0: qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre, ripartenza di tutti i corsi di nuoto.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con sé. Di riconoscere i

0: stabili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione. L'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare

0: da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via via.
1: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio, la nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kane e Frattesi. A inizio ripresa perla Diolise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
6: Hanno agito in pieno giorno con tanto di picconi, masse ed estintori e col centro commerciale già affollato. Si sono presentati così i rapinatori che venerdì mattina hanno assaltato la gioielleria di Porta Nova. Tre uomini incappucciati hanno forzato l'ingresso secondario, minacciato le commesse e distrutto le vetrine, portando via oro e preziosi, ma una dipendente è riuscita ad azionare l'allarme. La banda è poi fuggita su un'auto rubata, dove ad attenderli ci sarebbe stato un quarto complice. Indagano i carabinieri che stanno esaminando le immagini della sorveglianza. Lo hanno sorpreso con un portellone di rame da 20 kg appena rubato da un condominio di Ponte San Giovanni. A mettere i carabinieri sulle sue tracce è stata la segnalazione di un cittadino. I militari hanno così fermato un 54enne e recuperato il manufatto, poi restituito all'amministratore dello stabile. Sequestrate anche delle forbici taglialamiera trovate durante la perquisizione. L'arresto è stato convalidato e per il ladro è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 13 dosi di cocaina nascoste dentro un calzino nella tasca dei pantaloni le ha trovate la polizia addosso ad un 22enne controllato a Perugia dopo che il giovane alla vista della volante aveva cercato di dileguarsi. Negli involucri c'erano complessivamente oltre 11 grammi di sostanza. Dalla successiva perquisizione dell'auto sono saltati fuori anche 140 euro. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.
5: Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria.
6: Ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco all'hotel Fortuna di Perugia, dove il 31 luglio morì per intossicazione da monossido di carbonio il musicista Davide La Rosa. Su incarico della procura sono stati esaminati e repertati alcuni materiali della struttura ancora al centro dell'inchiesta per omicidio colposo e lesioni gravissime. Toccherà ora ai consulenti preparare la relazione tecnica sulle cause del dramma. Nei giorni scorsi è stata anche ascoltata la musicista Tao Wei Wang, compagna della vittima sopravvissuta alle esalazioni. Si attende l'esito dell'autopsia sul caso della neonata morta nel sonno mentre si trovava nel letto con i genitori. L'esame dovrà chiarire le cause della morte che dai primi accertamenti potrebbero essere naturali o accidentali. La procura intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ma senza indagati, mentre da ulteriori riscontri sarebbe emerso che la piccola di appena 11 giorni era stata alimentata poche ore prima e che sono stati numerosi e prolungati i tentativi di rianimazione prestati dai soccorritori. Assisi si prepara al fine settimana più importante dell'anno, la festa di San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni cominciano sabato da Santa Maria degli Angeli e in serata un pellegrinaggio attraverserà i luoghi francescani fino alla Basilica. A mezzanotte suoneranno le campane con l'invito esteso alle chiese di tutto il mondo. Domenica 4 ottobre arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'accensione della lampada votiva che arde sulla tomba del Santo e che quest'anno sarà alimentata dall'olio donato non da una sola regione, ma simbolicamente dal mondo intero. Anche un'icona d'autore celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La città di Assisi ha infatti affidato all'artista umbro Bruno Ceccobelli la realizzazione di stigmate opera che il 4 ottobre sarà donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle autorità presenti per la festa del patrono d'Italia. Realizzata con materiali semplici e di recupero, raffigura due mani stigmatizzate che si incontrano, simbolo di fraternità e speranza. Sanità, medici umbri un po' più giovani e organici sostanzialmente stabili nella regione secondo il quadro composto da ANAO Assomed. Per il sindacato della dirigenza medica e sanitaria, tra il 2015 ed il 2024 i dirigenti medici sono passati da 1940 a 1982. Nello stesso periodo l'età media è scesa a 48 anni per le donne, a 52 per gli uomini. In calo anche il ricorso ai contratti a tempo determinato, mentre nello scorso anno sono tornate leggermente a crescere le dimissioni volontarie.
5: Prosegue a Foligno la prima edizione del Fly Fest, evento dedicato alla cultura del volo in programma fino a domenica. Il festival si è aperto ieri all'Auditorium San Domenico con Le Ali della Salute, la prima convention aeronautica sanitaria dedicata al soccorso e alla gestione delle emergenze in volo. La manifestazione, promossa dal Consorzio Aeroporto di Foligno, punta a raccontare il mondo dell'aviazione e il legame della città con il settore aeronautico.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lit.
3: The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta!
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
9: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
10: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
11: Cara, dove vai?
12: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
11: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
6: C'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Max Radio Energy.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
5: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Ah, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
4: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
6: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
4: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
7: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
4: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia Andrea Sempio si difende in TV dopo dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane, di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica, battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
8: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
9: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Energy to you. Red Lit. The new release on Max Energy.

0: da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Max Radio Energy. Max Radio Energy.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
10: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.

0: Max Radio Energy in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
1: Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
3: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
4: Basta che sia Juke.
5: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Max Radio Energy, it's my music.
9: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
10: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
11: L'oroscopo di Maya.
12: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
9: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
10: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica, i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao. L'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
5: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max and

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. Dance with me. Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.

prenotazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da

0: da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
0: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica, i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao. L'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: The best of Max. The top is the top.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Avete sentito dunque Gigio Donnarumma ancora una volta travestito da supereroe e non senza orgoglio da capitano.
4: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando anche stasera. Venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista, è un grande atteggiamento di una grande squadra.
1: Insieme a Francia-Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Tra gli altri risultati, Polonia valanga sulla Romania, 6 gol e tripletta di Lewandowski. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo capo in 3 gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
4: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: centro commerciale Collestrada,
5: centro commerciale Quasar Village,
6: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Ehi, ascoltalo.
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene!
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro. Dall'esperienza

0: specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
4: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: Centro Commerciale Collestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria all'angolo del pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via via.
1: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfait al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip. The new release on Max Energy.

0: Finanza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
0: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce, dal 1986.

0: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

Hello Max. Hello Max. La tracklist matutina.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
1: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, e fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
7: Basta che sia Juke.
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
9: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
9: Il geometra ed il geometra laureato.
0: Protagonista.
9: Il geometra.

0: Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Energy.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
4: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
3: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massima dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
5: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
3: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e ha invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le tre compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. A loro nome Asso Petroli e Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese e lungo la 2 la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain, che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età.

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
2: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati. La nostra attività

0: 42.
1: Centro commerciale Colestrada.
0: Centro commerciale Quasar Village.
1: Centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

è su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere.

0: vieni. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
0: Via via.
2: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
5: Gli spettacoli.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
18: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
17: Ogni possibilità inizia con un passo.
18: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
20: Rotation. La rotazione delle novità più richieste in discoteca.
21: Number 34.
22: Numero 34. 34.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
5: Centro Commerciale Collestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
8: Max Rotation, ready to go.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Energy.
1: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 39.
2: Numero 39.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
4: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero un successo.
10: Number 20.
11: Number 20.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutti.

0: alimentari sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
5: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 22.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
9: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Flex Rotation, ready to go, ready to go, ready to go. Number 17.
11: Numero 17.

0: Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Trovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
2: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
3: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery Cotè, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarto la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
5: Numero 11.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Number 12.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Max Radio Energy.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
0: Via via.
2: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio presenta Speciale Max.
4: Speciale Max.
3: Alla radio le mode.
4: Le mode.
3: I fatti.
4: I fatti.
3: I personaggi.
4: I personaggi.
3: Raccontati tra una canzone e l'altra.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeograb dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog; Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion; Max Bunker, firma di Alan Ford e regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Tokidoki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Speciale Max, alla radio
4: le mode,
3: i fatti,
4: i personaggi
3: raccontati tra una canzone e l'altra.
6: It's good sound, Max Radio Energy.
7: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età?

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 24.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
0: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
1: Basta che sia Juke.
2: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.

0: nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatina.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
4: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
6: c'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
10: Flex Rotation, ready to go. Ready to go. Number 23.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: Red Limit. The new release on Max Energy.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu,

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Italia vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: The best of Max.
4: The best of Max.
3: The best of Max.
4: Max. Max.
3: The best of Max.
4: The Pop Compilation.
3: The Pop Compilation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai!
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in oltre bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad trovi un

0: Una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Red Lit. The new release on Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto?

0: Nuoto-Atti sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.

0: scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: gli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
8: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
8: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: Centro Commerciale Colestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
8: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: Centro Commerciale Colestrada,
2: Centro Commerciale Quasar Village,
3: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: Aspettalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Rascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
1: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
2: Basta che sia Juke.
3: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
5: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
4: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
6: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
4: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina, colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. A loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese e lungo la 2 la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
4: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
2: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria, di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
4: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli, quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
9: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Red Lit. The new release on Max Energy.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo.
0: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Discuter Ascol. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
0: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
0: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
0: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu. Il

0: spiegarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: Speranze con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
1: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
4: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio. Prodotti relativi a

0: a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.
6: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: Disco Max Special Sound Situation.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Disco Max. Disco Max.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te. Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto?

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Disco Max. Disco Max. 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
13: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
14: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
13: JQ, Model 5, 7, 8.
14: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
13: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni.

0: innovazioni all'avanguardia.
1: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
0: Omoda e Jacu, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
0: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 5 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max on the mix.

0: You're listening to the Radio Mix, on Max Radio. On Max Radio.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
2: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
3: Basta che sia Juke!
4: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max on the mix.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
0: c'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci

0: Discuter Ascol. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Sono le 23 e 6 minuti.
6: Max on the mix.

thing. Whatever it is, ooh, I love.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Hey, this is Max on the Mix.